0: Hello, Ekale. Hello, Ekale.
1: Eh?
0: Ekale.
1: O tani.
0: To dele loruko mi o.
1: Eh?
0: Dele loruko mi se.
1: Egbo.
0: Dele loruko mi.
1: Lati bo.
0: Lati Ibadan.
1: Eh?
0: Se n gbo mi abi kin call ti e kin pe yin pada. Ire mumu to yin wa. Won awon ogbon tan wi o. Nti fa cash e mu lale ni e won si gbo.